sveglia che suona sbagliata di primo mattino. E sono un cane che abbaia di notte, sono vernice che macchia il vestito, sono un

La riva del mare, t'ho baciata soltanto per gioco. Sulla riva del cielo, tu aspettami, aspettami un poco. Sulla riva del bosco, ti ho confusa con l'arcobaleno. Sulla riva...

mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

Siamo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

0: You're listening to Radio Helsinki. This was Radio Schallfeld, an hour of contemporary music with recordings from our sound archive titled Summer Sounds. We have been hearing Isaac Bloomfield's End of Summer, Light Between Your Eyes, then Patricia Alessandrini's Ada's Song, finally Giuliano Bracci's Ritroverai le Nubi, Gerd Kür's Come una Pastorale, and last was Charis Eftimio, La Mer. All recordings played and done by Ensemble Schallfeld. As usually, we wish you a good day, thank you for listening, and hear you again next time.
1: Visto questa reazione, mi tocca proprio presentare tutta la situazione. È troppo, grazie. Allora, noi... Non neanche a snavurcene così, guarda. Ed è francese, eh? Però ce ne abbiamo anche uno, noi un francese, eh? Patrick Zivas al basso! Flavio Premoli le tastiere! Franco Musida, le chitarre piccole, tascabili, orientabili, telescopiche, noccioline, caramelle, tutto. Franz Dicioccio. Suona la batteria e c'hai i pelazzi.
2: Tutti questi pelazzi!
3: Tutti i pelazzi qua, quindorno, che intorno.
1: Va bene, ci sono anche tre ospiti. Uno è quello che ha cantato prima di noi, direi di fare un applauso grossissimo, che è Davide Riondino. È uscito in questi giorni il suo disco, nel quale abbiamo collaborato anche noi. E gli altri due aggregati a questa compagnia di pazzi sono Roberto Colombo, Naso di Fata. Viene meglio di profilo. Lucio Violino Fabri, detto Dusseur. Naturalmente c'è quello che scrive i testi, che canta, sta seduto però, si sbatte come pochi, Fabrizio De André. Ecco. Non è per fare delle manfrine, ma effettivamente c'è un grosso lavoro sotto. Voi quello che vedete sul palco in realtà è opera di molte molte ore prima, di persone che vengono qua e si fanno insomma. E sono Mike Henley alla console.
4: Poi c'è mano di fata.
1: E c'è una mano fasciata che ieri si è rotto sul ghiaccio. Poi c'è Fernando di Scandicci, from Scandicci, Fernando Le Luci. Poi c'è Bruno al cannone là in fondo, cannone, grossa canna. Poi c'è anche Gino Lazzaroni, Ricciolone.
4: Grossa lana.
1: E poi c'è Mario è il tecnico che cura tutte le chitarre tascabili di Musida, che c'ha due baffoni grossi. E c'è Padre Germanini dalla Svizzera con amore. Lo staff è al completo, continuiamo con un pezzo, una favoletta molto, molto interessante.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più.

Il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà, e semina i figli nel mondo.